Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra,

Va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va,